0: 3ZZZ Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3ZZZ.com.au. Or call us now on 9415 1923. Thank you for your support. You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Italian.
3: Questa è la tua stazione, 3ZZZ, la tua voce, le tue storie, la tua comunità. Per anni 3ZZZ ti ha portato musica, storie e voci da ogni angolo del mondo, qui a Melbourne su 92.3 FM. Ma la radio comunitaria non esiste senza una comunità, quindi ora tocca a te farti ascoltare. Sostieni oggi il Radiothon di 3ZZZ e aiuta a mantenere viva, locale e prospera la radio multiculturale, perché ogni dollaro che dai aiuta a mantenere la tua comunità in onda. Dona oggi sul sito web di 3ZZZ o chiama il 94 15 19 23. Rimani connesso, fatti ascoltare, rimani radio comunitaria 3ZZZ, portando il mondo a te.
4: Svolta a sinistra verso il posto di blocco con l'alcol test. Svolta a destra verso le moto della polizia dotate di etilometro. Continua dritto verso un incidente mortale.
5: Scegli di non rovinarti le vacanze. Guidare dopo aver bevuto è la decisione sbagliata. Un messaggio della TAC.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: Scopri la nuova vibrante mostra a Science Works. Color. See the world in a new light. Esplora minerali luminosi, illusioni ottiche ed esperimenti interattivi per bambini curiosi ed adulti con voglia di giocare. Guarda il colore, gioca con la luce, lasciati stupire. La mostra è ora aperta a Science Works. Acquista i biglietti su museumvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
7: L'Australia, nello stato di Vittoria, è stato firmato un trattato con i popoli delle Prime Nazioni. Il trattato mira a garantire ai popoli delle Prime Nazioni voce in capitolo nelle decisioni che riguardano le loro vite, favorendo così comunità più forti. Sostiene la preservazione e la valorizzazione della cultura e della lingua dei popoli delle Prime Nazioni, costruendo al contempo un futuro in cui tutte le culture siano rispettate, proprio come le comunità di immigrati, anche i popoli delle Prime Nazioni hanno un forte legame con la propria lingua, cultura, terra e casa. Il trattato riconosce le popolazioni aborigene come esperte delle proprie comunità e promuove soluzioni concrete in ambito sanitario, educativo e abitativo. Il trattato è incentrato su restituire, non su sforzare alcunché. Tutti sono invitati a camminare al fianco dei popoli delle Prime Nazioni lungo il percorso verso il trattato. Per ulteriori informazioni sul trattato, visita il sito web di 3ZZZ all'indirizzo